0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Africa. Record. Record so nice. Point. Record so nice. Point. Here and there. Somewhere. Here and there. Somewhere. All sides. A boy can is correct.
1: Aya, mando kana daga yore.
2: Abia boy defected from party.
0: Abia boy defected for thinking. Abia boy defected for party. Hey, we are here and now. And now we are ready for them. Exactly, my friend.
1: Aya, mando kana yore.
2: Piera mo.
0: Monte caro da yore. Monte caro da yore. Te veco win qua beti amotimo. Te veco win qua beti amotimo. Con beti. Beti ricciono girani. Beti ricciono girani. Come me via vole ni mao.
2: Petare yore again.
0: Mante cardang yore. Mante cardang yore. Te veco win qua beti amotimo. Te veco win qua beti amotimo. Con beti. Beti ricciono girani. Beti ricciono girani. Può manne in ghia poi ni mao.
2: Hai option a bala. E ne vecchi in cammi. E nuo.
0: Okyo na balo karjwa anu. Okyo na balo karjwa anu. Atine muri hotel yo arai. Atine muri hotel yo arai. Kumpete. Ukwanyoko, ushuruko, umonyoko. Ukwanyoko, ushuruko, umonyoko. Kedo mdo marara jumia chao. Kedo mdo marara jumia chao. Nitin pemar midi yufu.
1: Agonye kono.
0: Ugoyemo nitin pemar jamupi.
1: Aya.
2: Ay. Nyolo kudui ngole pierbo. One more.
0: Molibier mau karja anu. Molibier mau karja anu.
1: Angiro.
0: Anero angiro teni hotel shumko.
1: Nelson.
0: Anero Nelson wila reye umaroko.
1: David.
0: Anero David wila soja umaroko.
1: Aya, uchwe mateng.
0: Uchwe, uchwe, uchwe, uchwe, uchwe, uchwe, uchwe, dure tuche romi bishin. Come on,
3: you
0: take
3: care
0: to
3: come
0: down.
3: Oh, my.
4: Old radio.
3: E.T. Winyo. Old radio. E.T. Winyo.
4: E.T. Winyo.
3: E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T.

che vuol coronata. It's very bad. Numero nera qua. Today I want to die for my goddamn.

Bere kamo yo, wega tingo ma, tini no bere ta, tainu mi olo damwa gidiera.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Jay.

0: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Atina muga. Your boy I'm bizarre.

0: e che ti figlia con
1: Bini di war di war di war di war di war
2: di war di war di war di war di war.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.